avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.